0: FNB in condizioni non mago qua avanti la sabbia non si cava tra una data non finisce non si lo si è la loro lista con il comune stiamo sono in in attività valle non da come se il canto la pizza e tu mi vanno a sentire bene il canto non è in gamma mera e non si è tirato un po' di la panna non mi sa se non ti non mi stai che ti ho detto che
1: Tau, danke kakhulu Sthembathe. No Sthembathe, thank you so much. I see Queen uthi ke uhlezi nathi naye kuze kube 6 o'clock as well as uMageza. Thank you so much. Okwamanje sibuyele back to the music. When we come back, siphethe indaba ezenze izindaba kuleli viki 44 after 3.